0: anche molto profondi, ma sempre in questo modo, veramente. Pensate anche all'isola che non c'è, quindi è una persona che, vabbè, insomma, è un artista con la A maiuscola. Anzi, mi è piaciuto anche il gioco, l'onore di aver fatto la rima con il mio cognome proprio all'inizio. Edoardo Bennato, io sono Gianluca Giurato, grande onore per me, insomma, poter fare la rima con lui. Stiamo insieme fino alle 10 su Radio Subasio, con tantissime cose anche stamattina da fare insieme. Tra poco, lo sapete, arriva l'oroscopo, il primo dei nostri appuntamenti, quindi le previsioni delle stelle, ma già state per esempio mandando gli auguri di buon compleanno, che leggeremo intorno alle 7:30, e ripeto, leggeremo, perché appunto i messaggi vanno scritti, in questo caso mi raccomando non vocali, ma i vocali li sentiremo in questa ora per esempio con i nostri bimbi e ragazzi, che chiuderanno proprio in bellezza la prima ora di Tutti in Piedi con il diretto delle scuole. Chissà quale sarà la materia di oggi. Intanto nuovo di Tiro Mancino con la splendida voce di Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere

0: Tsubasa e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita. Così liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro. Ideale per rimettere in ordine l'agenda, per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un inconveniente. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia. Oggi abbonda anche l'intraprendenza. I fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' cone dentro noi stessi ci fa bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel nostro segno la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico. Sfruttiamole per manutenzione, fai da te e modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e ci forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un'imposizione. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi, alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripaga dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, di metterci in gioco, senza lasciarci demotivare dai dubbi. Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità e la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Finiamo con i pesci. Per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore, esibiamo i fatti. Parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione, dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Abrimos hoje o programa com um dueto magnífico. Uma Mafalda Veiga com Jorge Palma. O nosso café da manhã. O tema de tatuagens. Então, digam lá, já acordou, já despertou, já se preparou para este novo dia? Para esta quinta-feira, com cheirinho ao fim de semana e bom tempo aqui, pelo Grupo Central do Barica Balaga dos Açores. Espero bem sim e com um bom acordar. Está a trabalhar? Vamos nos encontrar aqui. Ondas artesianas da rádio. E continuar uma manhã de trabalho magnífica. Nesta manhã submersa de quinta-feira, dia 8 de outubro do ano de 2025.
1: Bom dia.
2: Hoje c'è Habitat. Adesso c'è Habitat e l'AS. Dopo c'è Habitat, l'AS and the Boxing Club. Già da quest'estate c'è Habitat, l'AS, Boxing Club e un atelier artistico.
3: Sì.
2: Per cui continuano a succedere cose, continuano ad aggregarsi persone, la comunità cresce, stiamo bene insieme, stiamo qui sempre più tardi la sera. Da ieri sera ho messo le luci su tutto
3: quelle invernali,
2: tutto il perimetro del caffè. La sera possiamo accenderle e illuminare il parco. Da dove nasce l'esigenza di un comitato? L'esigenza del comitato è quello di organizzare cose. Abbiamo organizzato negli ultimi due anni un bellissimo festival, l'abbiamo organizzato l'AS e Wave of Brighton, ma l'anno prossimo saremo l'AS, Wave of Brighton, Happy Mountain, Sound the Spark People, Boxing Club e tanto altro.
4: Quindi chi vuole far parte di tutto questo deve venire il 23 ottobre e iscriversi, giusto?
3: Potenzialmente.
2: In realtà non è una formalità, è una roba carina, è giusto per contarsi, però noi ci contiamo già tutti i giorni. Cioè, ieri c'era qua un papà che aggiustava le biciclette per tutti i ragazzi del parco e ha detto: ma perché questa cosa non la facciamo regolarmente. Ma meraviglioso, no? L'associazione può aiutare magari a trovare quei due soldini per farlo in scioltezza.
4: Quindi tanti bei propositi. Ragazzi, rimanete aggiornati perché qui si cresce, si cresce, si cresce.

0: sempre avanti, addirittura un anno prima diamo una notizia.
1: Waves of Brighton è sempre un passo avanti,
0: un
1: futurismo,
0: po' troppo
1: quasi.
0: Chissà se succederà. Comunque, sì, a quanto pare al Brighton Dome da luglio 2027 a agosto 2027, chissà cosa succederà in mezzo, non lo si sa, comunque questo periodo un po' incerto. Comunque a Brighton Dome ci sarà un'esibizione dedicata a David Bowie.
1: E David Bowie è bello.
0: Quindi saranno dedicati, saranno dei footage, dei filmati, tante cose da vedere per chi ama ovviamente David Bowie. Non è mai stato nelle mie corde al 100% come artista, però questo sono un problema mio, perché in effetti ha fatto grandissime cose. Forse non sono la generazione adatta per parlare di David Bowie,
1: o forse lui era troppo avanti,
0: è troppo avanti, sì,
1: troppo avanti per essere capito
0: ai tempi.
1: Ai tempi.
0: Comunque sì, ricordatevelo, mettetelo in agenda se vi va. La notizia è già sul portale ovviamente del Brighton Dome, e penso ci siano già in vendita i biglietti. Pensa pensa quanto in avanti,
1: quanto avanti siamo noi. Vabbè, ovviamente loro si sono presi per tempo, hanno contattato
0: come noi con i nostri eventi
1: di divulgare subito la notizia. Infatti
0: un anno prima noi facciamo gli eventi, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque vabbè, era da dire anche questo. David Bowie, mai David avuto esperienza?
1: Io non ho mai avuto esperienze con David Bowie, no, non l'ho mai incontrato, però posso dire che una canzone che mi piaceva molto era Heroes.
0: Ok. Sì, bella. Bella, anche se in realtà penso il momento più creativo fosse stato nel passato, quindi vabbè, ripeto, non ne so molto. Parole a vanvera.
1: Siamo ignoranti,
0: diciamo che siamo ignoranti.
1: Non sappiamo.
0: Però l'informazione ve la tiriamo, va bene così. Qualche cosa che vuoi condividere, altre news in ballo?
1: Allora, in ballo posso raccontarti la mia esperienza. Che ho comprato un paio di scarpe.
0: Ah, è bello. L'ho visto, queste qui.
1: Sì, queste qua.
0: Sono però, anche belle.
1: Però posso dire, c'è stato forse un errore della commessa.
0: Per me è una misura troppo piccola per te.
1: No, no, no.
0: Ti ha dato la misura baby. Cos'è sto roba? No, come fai a stare in equilibrio?
1: È 42. Ah, okay. 42. Però, visto che era l'ultimo modello, l'ultimo modello che c'era.
0: Rimasuglio.
1: L'ultimo rimasuglio. Alla fine le ho comprate al posto di 50 pound a 7 pound.
0: Ma no.
1: Le hanno date a 7 pound.
0: Ma stai scherzando? Allora, allora sono tutte e due destre, tutte e due sinistre. Dai, non è possibile. Fammi controllare.
1: Ma anche di marca, cioè.
0: Sì. Ragazzi, una non ha la suola, hai visto?
1: No, no. Sono perfette, ma 7 pound io posso dire, ho fatto finta di niente. Non è mica colpa mia. Questo evento, 7 pound, ho pagato, sono uscito.
0: Cash, ovviamente, con le monete.
1: Ancora, perché se magari torno